Zulu, que venè Vieque, di, Zulu, que venè Ginya, di. Nagassila, nacape. Matiti, gace che si appacciona, che io acciuppa latte candeciglia, che vieni qua. Ma gli è necape, ma non bisogna capire. Dani, caschigino. Ne, gli andati là, la riccane sa laguna scanga, gli è unica, vieni. Poi si cacca, che gli unica vieni di. Ne stippa sti dalle vini di giaga, dalle vini di salaggi, cagliacane, ma non gli ha tornato a si pecca ne ha Alejandro regalato. Ma c'è, se non ci l'aiuti, nave, lave, via isa, nappave, ginawini, venave, la chi vuoi, ci dico, gli ave sicari, singa sicari, gastini sagieca. Sicari ventanantati, sicari maguti di sini sagieca, ma caiu iano sti vieche, lu beuca, gangaru iabini giqueia, a sanave patula servizio meteorologico, cosa? Beuca, guichaca, gangapa eda giapa, paghetanela, ni saluca la yuca. Uyanna nagassi la vini schiceca. Gasti. Pagiru. Spandaru binavi. Nie satiti nu veuti che si apani sa giecala. Gagamana gu stalle stalle pe gisà. Stalle vindila ciandippe ma cosvilu ma pirego nittindi. Ne singela ti caiu ya gi chicabe ni luni sa giecas ni sigenta nantati ma lui tu ca guaji guatiti no dila ru lui ma habla aninge ru lui ma seda gasti pues si digo ni luminis que jeca na ta Alejandro la sia la calano na panudonda ya cabani no gi la yudi ya ma nadano gi la yudi ya gira tentanaso girà poi era caduto gli hanno gente la giapa chi ci l'aiuti via cagliacca cagliuni nali sano via cagliacca na vini bene però gandano vini schiacca si pendi gunino no gicila era niruni ticcapela guasandì mamma c'è gente piani niruni ticcapela Rusenda cabecilla ni Santa Pega Velato, chi c'è saca, sano, chi vacca. Ti chiavano i saghieca. La caninuca, canilla, sissila, cadica, iacca di caninissa, cadica, da andi di saraca. Rusenda cabelù, ma dima, sta leggenda piani. Paguglia cabegastila, ni si c'è saca, casaca, la ti chiava caninissa chiega. La che mi hanno capito, si nero ni neca. Ma sangala, ma cadidi. Canga lo schicidio, si amini schiceca. Sindiguni non paga cacchigne per i saghieca, la ne caduiano. Cantaruni. Neghe che. Pa che niuna di agatula. Sai che era. Gnasa sacanissaca, Victor Omar, Nunez. Cos'è da tigi ve l'anula? Ma casienissa. Bise soppa nappa nucerine sa ghiatila, ma cadi chi tu vigiti sa cagini, ne ma cadi chi raggiti sa su cagi caveni. Ti gia la ne ti gico nga cine caveni. Ne su cagi caveni soppa si gava si adocca la su sui caveni soppa si gava guagica. Ma cadi chi tu vigela. E lui ne avela la guglia l'autopanissa. La guglia la gappanissa. Ma che gappa non isa ghiela? Sa che te yucala, la cagasti nisaga. Nenisa che, da chiapa, la maccadi di gira, maccadi di zia penisa carigu, bagigi la yuca. Girassi la cala, poi gucca ni cicchena, cani yu. Sacassi yuca galani. Re ninisaga. Yanna dani caschigi nudila. Cadu gli agicci in lucanese, che la manesse di chi è? Ma chi sei di Nissaca? Ma sei te ti Nissaca, se passerà a ciucca,